0: sunday dabore lamina joru damahu unguna luka kambango baya ilia ailinga wogana ailinga wogana inta wonto miluboni sidamisoni inta wonto lubino luboni sidamisoni ninka mangisti minisa woloni lama bekine ninka ninka mangisti male lama bekine mangisti male nanu jube amara male lamindisia bekine dinin jube siala mia ninka mangisti ala luboni saironi isinin sigavichi doroni nanu jube umanno wantanana isinu umanna wantanana ola minin sigav dora
1: bravo nanga wa chari gue nan bane bravo chari gue.

Che non ci abbia male, con le mu un poco più un sole, a trovarne a Caddalina.

Amaria di Luca sonne preve tu di la marina. Che non c'ha più ma lasciane.

Veneta subita pianone, mortu prudensiu nuda. Divulet magistrado e la lula via griuda. L'un conte, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubiga schilugabo e perde nella memoria. C'avemo